però quanto me demora prepararlo, lo potrei rendere per la sessione di dicembre. A ver, e ovviamente dipende da cada persona, se la persona già studiò altro idioma, se già studiò italiano nel liceo, se tiene predisposizione all'studio dell'idioma, però in generale